0: VFM, mai e miglior.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

Atenció! Atenció! Edizione straordinaria! Ogoniere! O batterà guaglione che è scappata la prima notte di nozze! Ogoniere! Ha fatto molto!

0: 94.6 Rádio VFM.
1: Che lalla. Boh, va dicendo che mi va la sta. Se crede che mi faccio Santa Mara. Se crede che mi faccio e poi mi spara.

Non tenga soldi, non tenga fortuna, spunta la luna, spunta la luna. Non tenga soldi, non tenga fortuna, spunta la luna e mi metta via. Non tenga soldi, non tenga fortuna, spunta la luna, spunta la luna.

0: alleva l'iniclicero fosfato e bromotele visionato grammi 003.
1: Ah. Figlia della Bastiglia, sienta a me.
0: Dindo scura una gatta.

0: Alleva all'iniclicere fosfato bromotene visionato DDT bicarbonato borotalco e semilino cataplasma e semolina nacustata fiorentina mortadella e due panina con un miezzo di trevina e un caffè con caffeina grammi 003.
1: Ah. Figlia della Bastiglia, sientami.

dal primo appuntamento e non porta nessuna festa a te. Invece mono frate, na soro non pote, sola non stai una volta, a scimma sembra tre. E mai promesso domani, chi lo sa,

Ma San Gennaro m'aveva fatta grazia, l'altra mattina nulla fatta alzare. Tenevo l'occhio freve, pareva che schiattava, io quasi mi credevo di uscire solo con te. Non filevo voce, però trovai mamma.